Cortala, Pipo. A Waldo Mono Bostiro. A Jorge Falabella. De Mercedes, a CL16,